0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Kiss

0: Eccoci qua, le 7 un minuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salutiamo Pippo, l'aveva già detto nei giorni scorsi che non ci sarebbe stato, perché ieri sera è stato al concerto di Luis Capaldi, un concertone, un super show a Milano. E quindi salutiamo e ringraziamo Pippo. Raul, benvenuto.
1: Abitualmente mi ascoltate la mattina dalle 7 alle 9, il sabato alla domenica. Io eredito il vostro programma.
0: Però
1: oggi
0: non sei in TV.
1: No, oggi infatti
0: siamo in diretta anche su Kiss TV, il canale 158 del digitale terrestre. Sì. Io sono Adriano, c'è Pica, c'è Anna Chiara, c'è Giuseppe D'Amelia. Diciamo che si può partire ufficialmente.

0: Eccoci qua, il Pippo Velo Show questa mattina in versione senza Pippo. È comunque diverso. È come andare a letto, giuro, non con tuo marito, non con il tuo partner, certo, ma con un altro. Anche se io e te siamo amici da una vita.
1: Esatto, ci conosciamo da una vita. In realtà devo raccontare la tua storia, cioè che hai cominciato...
0: Sì, abbiamo cominciato insieme a Radio Ibiza, abbiamo condiviso il programma
1: quasi
0: per
1: otto
0: tipo otto anni.
1: Anni.
0: Radio Ibiza, esatto, una delle sorelline minori di Radio Kiss Kiss, la radio dance del gruppo. Va bene, Raul, era un po' emozionato perché...
1: No, è come se fosse la prima volta, ragazzi, ho il cuore che fa così, guarda, pur avendo 30 anni di mestiere e di esperienza. Ragazzi, come se fosse la prima volta perché sto a fianco a te. Quindi ho detto, Adrià, come andrà?
0: No, ieri mi ha chiesto cosa mi devo mettere, perché siamo in TV, giustamente. Allora abbiamo preso spunto per chiedere un po' agli italiani, dividerli un po' in due categorie. Ma voi la mattina quando vi preparate, siete team 5 minuti e via, oppure team di quelli un'ora e mezza e ancora non so cosa mettere? Cioè, quanto tempo impiegate per prepararvi a uscire di mattina?
1: Esatto, parliamo di questo al 347 490 0042. Chiaramente io sono dalla parte del team di 5 minuti, anche meno, perché stamattina Adriana mi ha chiesto, ma quanto ci hai messo per prepararti la doccia e tutto il resto? No,
0: di la verità,
1: io la verità,
0: sei andato a letto vestito?
1: Io ho dormito così, ma non sto scherzando.
0: Ma
1: ragazzi,
0: perché un po'
1: dormendo,
0: lo conosco,
1: poco la notte soprattutto, e ieri quindi ho dormito poco, ho detto ok, la prima cosa mi faccio la doccia la sera prima e poi vengo direttamente.
0: Ti ha addormentato con la t-shirt nera e con i jeans.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, oggi 18 giugno 2026 iniziano ufficialmente gli esami di maturità. Sono tipo 527.000. Che bello. Gli studenti coinvolti. Bella questa. Ieri ho visto un po' di storie su Instagram di ragazzi che si sono radunati fuori ai licei, fuori alle scuole.
1: Ed è bello ritornare indietro nel tempo e pensare anche noi quando abbiamo fatto l'esame di maturità. Ad esempio, è come me stamattina che ho un esame. Cioè, la serie non si dorme la sera prima e ci sono dei rituali, c'è chi si fa la preghierina, c'è,
0: sì,
1: chi magari va a dormire, prende la melatonina per dormire, ma in realtà c'è il cortisolo che combatte anche l'adrenalina e quindi non riesci.
0: Dopo gli misuriamo la pressione.
1: No, adesso sta a 5.000, ragazzi, però dai, ci riscaldiamo e andrà tutto alla grande.
0: Allora, ci piacerebbe sentire tra quelli che si preparano al mattino e ci raccontano quanto tempo, proprio minuti, quanti minuti impiegano per prepararsi, anche i maturandi. Perché ai nostri tempi, anche ai tuoi credo,
1: certo,
0: ci organizzavamo con camicie larghe, con t-shirt oversize.
1: C'era la cartucciera, ricordo,
0: perché
1: la
0: c'era
1: cartucciera.
0: Sì.
1: E praticamente scrivevi questi foglietti piccoli piccoli per avere, che ne so, degli aiuti in
0: i
1: più.
0: Temi, sui, i temi, perché c'è il tema di italiano.
1: Infatti oggi voglio ricordare che stamattina è stata prova di italiano, quindi la scelta tra 7 tracce,
0: mm-hmm,
1: e poi venerdì seguirà la seconda prova appunto di maturità.
0: Allora, sentiamo.
2: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
0: Ciao,
2: Veronica,
0: buongiorno.
2: Da Melfi. Sì? Io è da quando sono adolescente che preparo le cose la sera prima.
1: Brava.
2: Sempre,
0: brava,
2: sempre, sempre. Ciao a tutti, kiss kiss.
0: Kiss kiss a te, allora, invidia per voi.
3: Rocco da Bologna.
0: Ciao Rocco.
3: Io il mattino mi metto un po' di colla addosso, mi butto nell'armadio e quello che si attacca esco.
1: Bravo, esatto, quello che si attacca. Magari sei sudato anche la sera prima, si attacca anche meglio, perché il sudore comunque è un collante.
0: Io a volte il grasso di foca per farmi entrare dei jeans strettissimi. Dai, allora, quanto tempo impiegate per prepararvi al mattino? Lo ripeto, ci piacerebbe sentire anche qualche maturando che sta andando a fare l'esame di maturità, la prima prova scritta. 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
5: Questa notte figli delle stelle, senza gioia e senza età, ero il tuo sogno.
0: Bello questo pezzo, l'ha cantato una nostra ascoltatrice appunto nello spazio dedicato alle canzoni sotto la doccia. Questa è del 1977.
1: Falsetto famosissimo, il più famoso d'Italia. Alan Sorrenti arriva con Noi siamo

0: tempo.
1: Tempo, esatto. Quanto tempo impiegate la mattina per vestirvi, per prepararvi, insomma, per scendere di casa? 347-490-0042 via WhatsApp. Mi raccomando, note vocali, quindi sentiamo.
2: Buongiorno, Rete Chris.
3: Buongiorno.
2: Dimmi 5 minuti.
1: Bravo.
2: Il mio rituale è sempre lo stesso. Svegliandomi quasi sempre la mattina tra le 4 e mezza e le 5. Suono la sveglia,
3: sì?
2: Tutto pronto, a portata di mano.
3: Ah, perché calze, è tutto pronto?
2: Slip, canotta, direttamente in bagno, doccia, denti, esco vestito, metto la camicia, il pantalone e via, si parte.
3: E bravo, si parte, però 5 minuti perché c'ho già tutto pronto. Perché è una santissima cosa avere già in mente la sera precedente cosa desideri indossare il giorno dopo.
1: Però dipende anche dal mood con cui ti svegli, perché ad esempio se la sera prima decidi di mettere qualcosa di più chiaro e poi il giorno dopo dici no, oggi voglio stare più scuro, indossi
3: una maglietta. Dipende anche da quanto hai mangiato il giorno prima.
1: Vero.
3: Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
4: Buongiorno. Giuseppe. Ciao. Io la mattina per prepararmi ci metto mediamente una ventina di minuti.
1: Bravo. Okay.
4: Mi fermo a 20 perché poi essendo indeciso su cosa mettere sono sempre solito trovare le prime cose che poi ho davanti quelle metto.
3: Inciampi nei vestiti, in quello che trovi.
1: No, ma quello che mi chiede Adriana, ma tutti poi si svegliano la mattina e vanno in bagno? Questa è la domanda. Cioè la sottodomanda, il sottotest. No.
3: Io penso di sì.
1: No,
3: sì,
1: nel senso,
3: i bisogni
1: c'è chi
3: fisiologici sì.
1: Fermati però.
3: Sì.
1: No, ok, a parte questo, però tipo la doccia, c'è chi la fa la sera
3: c'è
1: prima.
3: C'è chi non se la fa.
1: C'è chi non se la fa.
3: C'è chi non si lava.
1: Perché mi guardi?
3: Fatiamo questo mito. C'è chi non si lava.
1: Però e quindi sentiamo gli altri.
5: Ciao Adriana, ciao Ra.
3: Ciao.
5: Io preparo tutto alla sera e
3: brava,
5: poi alla mattina
3: vedi?
5: Sono sempre in ritardo, non so come mai. Ok, ciao, buona giornata, un bacione da Anna da Lodi. Ciao ciao.
1: Che poi proprio di ritardo, Anna. Di ritardo, c'è chi dice faccio un esempio, deve scendere di casa,
3: sì.
1: Perché, ok, sono pronta, sto scendendo. Una tra tutte, Adriana, se la chiami dici no, la sto
3: è
1: scendendo,
3: vero, vero.
1: Io sono pronta,
3: vero.
1: Tra il sono pronta e l'arrivare a destinazione,
3: no,
1: passano tra le due ore e le tre ore, che appunto che la chiami dici ma dove
3: a che punto della vestizione dico
1: no,
3: sono pronta, sto uscendo di casa? Secondo me quando sono ancora sotto la doccia,
1: non
3: perché
1: sono
3: una ritardataria cronica.
1: Esatto, a volte dici anche no, sono scesa e in realtà stai a casa.
3: Sono in autostrada.
1: Ah, gli faccio, Adri sta in bagno, si sente dall'eco della bagno.
4: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
3: Buongiorno.
4: Antonio da Cavate di Reni. Ragazzi, la mattina devo essere abbastanza veloce e pratico. Tutto questo è frutto della preparazione della sera precedente. Pantalone,
3: oh, bravi.
4: Camicia,
1: bravi.
4: Slip, scarpe e fantasmini. La mattina caffè, acqua e limone
3: caffè.
4: Caldo,
3: anch'io?
4: Si fa un tuffo in bagno,
3: okay.
4: Pranci veloci, doccetta a volo,
1: la
4: mi vesto, profumo e volo. Questa mattina sono nel Cilento.
3: Bravo.
4: Ragazzi, buona giornata a tutti e grazie per la vostra compagnia.
1: Grazie a te.
3: Schissa a te, salutaci il Cilento. Bello perché gli italiani all'ascolto hanno dei rituali e i rituali solitamente sono quelli del mattino.
1: Certo.
3: Anche il caffè è un rituale, lo dobbiamo dire. Cioè ci vuole il giusto tempo per il caffè. Io non lo prendo mai prima al risveglio mai 60 minuti dopo il risveglio perché il cortisolo è altissimo e quindi aspetto 60 minuti e poi mi prendo il caffè.
1: Ok, io ne prendo vari durante la giornata, però il primo per svegliarmi.
3: L'hai già preso? Che ora stamattina?
1: Sì. Appena mi sono svegliato.
3: Appena ti sei svegliato.
1: Esatto.

0: Irama con Cabana su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica, motivo per cui tutti
1: Bravissimo. Gli
0: italiani scelgono Radio Kiss Kiss, la vostra radio. Allora, 347-490-0042, sì. Vi ricordo la domanda che abbiamo lanciato questa mattina. Quanto tempo impiegate per scendere di casa? Siete di quelli che 3 minuti e si scende, oppure 2 ore e mezza in bagno perché magari è molto affollato anche da parte di altri membri della famiglia? Mi raccomando, note vocali molto semplici, tipo ciao Adriana, ciao Raul, dite il vostro nome, di dove siete e poi bam, raccontateci i tempi esatti in cui
2: è mosso.
0: Bravo.
1: Aspetta, com'era?
2: È mosso.
0: Cosa è mosso?
1: Povero Raul. Allora, abbiamo Massimo al telefono da Como. Ciao Massimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti. Ciao,
1: buongiorno. Sì, abbiamo chiamato Massimo, ma poi in coda abbiamo anche Federico che al momento non parla, resta lì in silenzio. Allora Massimo, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, voi tutto bene?
1: Bene. Grande, ti presento Raul, lo conoscevi già?
0: Ciao.
3: Sì, certo.
0: Bene, come mai mi conosci? Dove mi hai visto? Oppure mi hai sentito, mi hai ascoltato?
3: Io ascolto sempre
0: Bravo,
3: la radio.
0: Bravo.
1: Bene. Anche nel weekend?
3: Ok,
1: va bene. Allora Massimo, sono le 7:24, sei già bello, pronto, lucidato, stirato e profumato?
3: Pronto, lucidato, pronto per entrare in ufficio, timbro fra 6 minuti.
1: Bravo. Ok, quanto tempo prima ti sei svegliato per fare tutti i tuoi procedimenti mattutini?
3: Allora, la mia mattina è così tutti i giorni, mi alzo alle 5:15.
1: Ok.
3: Prima prepariamo la sera prima la tavola per la colazione per me e mio figlio, perché lui essendo anche uno sportivo,
0: la sera prima.
1: Peggio
3: deve,
1: di pica,
3: deve mangiare bene, compreso le mie medicine e i suoi integratori.
1: Ok. Quindi metti tutto sulla tavola, integratori,
3: tutto
1: medicine, tutto quello che serve. Ok.
3: Tutto quello che serve.
1: Perfetto. Poi
3: 5:15 io mi sveglio e inizio a preparare il caffè, il latte, le spremute, le uova strapazzate.
0: Mamma mia, è un lavoro. Di più mattina già un lavoro, cioè già stai lavorando alle 5:15. E poi
3: mezz'oretta per preparare tutto.
1: Sì.
3: Poi 5:45 sveglio mio figlio, facciamo colazione insieme, un quarto d'ora per fare colazione.
1: Mm-hmm. Con le uova strapazzate?
3: Con le uova strapazzate.
0: Ma la classica ricetta, scusami, la English breakfast, quindi scrambled with egg and bacon and beans.
3: No, uova strapazzate.

0: è stata questa, quindi noi ti siamo grati. Allora, carissimo, noi ti ringraziamo tantissimo per l'idea del messaggio broadcast, che io conosco molto bene, ma che per esempio Adriano non utilizza mai.
1: No, non utilizzo, perché poi cioè lui anche per credo per un'uscita o per un caffè mandi un messaggio a una serie di persone.
2: Ma anche per lavoro.
1: Anche, no vabbè, per lavoro ci sta, ma per cose meramente intime o personali secondo me non tanto, perché tu per esempio mandi un messaggio broadcast a 5 amici, chi ti risponde prima e chi no, diciamo accetta, quello
2: però
1: è colui, Adriana, che prenderà il caffè.
2: Adriana, scusami, scusami, allora il fatto è questo: io ad esempio sono un ex giocatore, calciatore, sì, allora io ho il gruppo, diciamo ho inserito anche nel gruppo tutti i vecchi amici di casa, il calcio, di tutte le squadre che ho frequentato.
0: Che hai frequentato? Allora, tipo che serie?
2: Allora, io ho fatto interregionale.
0: Interregionale,
1: ok. Una
2: categoria, a Portici, tanti anni. Allora dico, oggi vado a correre sul lungomare di Portici.
0: Chi viene?
2: Chi vuole venire?
0: Ah, ok.
2: Tutti quelli mi rispondono se
0: lui dice, vuoi venire o non vuoi venire? C'è da dire una cosa di contro però su questa cosa qua, e a volo poi chiudiamo. Che il messaggio nel gruppo ti lascia vedere anche chi ha aderito, e spesso le persone si muovono in base agli altri che aderiscono. Ah, va, ci va, che ne so, Maria? Andiamo anche noi. Non ci va Francesco, no, allora non ci vado manco io. Insomma,
2: infatti,
0: in genere è così.
2: Infatti,
0: col messaggio broadcast tu non sai chi dice ci verrò, giusto?
2: Sì, però metto l'adesione. Cioè,
0: metti l'adesione.
2: 3-4 persone, dico viene Maria, Pasquale e Nicola.
0: Maria, Pasquale e Nicola, dei nomi tipicamente altoatesini. Maria Pasquale Nicola. Grazie mille.
1: Ciao,
0: un abbraccio a te, Claudio.
1: Schissa
0: a te, buona giornata.
1: Barbara, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Bella Barbara, tu odi tutti i gruppi, ma sei inserita in mille gruppi più o meno?
3: Assolutamente sì.
1: E chi ti mette in questi gruppi, Barbara?
3: La scuola, le palestre. Io lavoro in due palestre, ci lavoro. Poi mia figlia va in due palestre.
1: Esatto.
3: La scuola, gli amici.
0: Mamma mia, mamma mia.
3: Una marea.
0: Ma la mattina quando ti svegli, di la verità, a che ora ti svegli in genere tu?
3: Alle 6:15.
0: Barbara, quando ti svegli alle 6:15, trovi già messaggi in questi gruppi, immagino di sì.
3: Assolutamente sì, anche tanti.
0: E rispondi?
1: Vero?
0: E rispondi?
3: Assolutamente no, mi fingo morta.
0: Ti fingi morta?
1: Ma quello più attivo, quello più attivo in assoluto in questo periodo, senza considerare ovviamente durante l'anno, perché sicuramente c'è quello della scuola per chi è genitore, no? Che è particolarmente attivo. In questo periodo il gruppo più attivo qual è? Famiglia?
3: Sono questi ballo, un gruppo e il sottogruppo.
1: Ah,
3: un gruppo che contiene tutti e poi c'è un sottogruppo che odia parte del gruppo.
1: Dove criticate, esatto, gli altri del gruppo.
0: Barbara, mi consenti di utilizzare il tuo numero di telefono in privato un attimo dopo?
3: Va bene.
0: Va bene,
3: sì.
0: Allora, no, ti mando su WhatsApp col mio numero il numero di Adriana. Lo puoi mettere in almeno 8 di questi gruppi?
1: Mamma mia.
3: Certo.
0: Dici ragazzi, diamo il benvenuto ad Adriana Petro.
1: Ma figurati, esco in un secondo. Ma figurati, no,
3: fai
1: no.
3: Sai bene.
1: Mi bastano i miei superattivi, adesso c'ho comunione di Emanuel.
0: Mamma mia.
1: Regalo compleanno Enrico. Cioè, ce n'ho diversi e molto attivi a giugno,
0: Ricorda che Adriana è dove vede, dove cieca e soprattutto tutto ha la puzza sotto il naso. Va bene, Barbara, era giusto
3: così, mi piace così.
0: Fa la schizzinosa nei gruppi, va bene? Grazie,
1: grazie
0: mille, Barbara. Chi schizza te? Giornata. Ciao, grazie, ciao.
4: Ciao. Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
4: In generale io
0: Viviana.
4: Ho pochissime chat di gruppo, non moleste. Sicuramente quelle da cui scappo e che silenzio un nanosecondo dopo esservi aggiunta sono quelle con i colleghi, magari per un consiglio di classe, e allora lì proprio silenzio totale, riguardo sì o no una volta alla settimana, perché
0: brava,
4: sono molestissime, peggio che le catene di Sant'Antonio.
0: Brava.
1: Età media dei gruppi WhatsApp della Viviana, giusto?
0: Sì.
1: 183 anni.
0: Ma che stai dicendo? Ma come ti permetti? Sono i suoi colleghi,
1: imprenditori,
0: gli amici, gli insegnanti,
1: con i soldi,
0: vasco. Ma sveglia,
1: le portano in vacanza. L'ultimo gruppo attivo è Viaggio ai Caraibi.
0: Viviana, non darle retta, si chiama gelosia di mestiere, solo questo.

0: Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Kiss, kiss.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Kiss, kiss.

0: so perché, ma questa canzone mi sta facendo venire in mente i genitori dei ragazzi che stanno facendo gli esami di maturità stamattina, la seconda prova, e voi che siete genitori e state ascoltando la radio, se volete mandateci un messaggio, sono curioso di sapere quali sono le tensioni, sai, quando nei gruppi poi anche lì, no, di amici, ragazzi, mio figlio oggi c'ha la seconda prova, sto in tensione. 347 490 0042 potete anche scrivere io sono sotto tensione.
1: Ammesso che diciamo alle scuole superiori, questo non lo so, ci siano ancora gruppi di genitori,
0: no,
1: nei WhatsApp.
0: Ma no, ci sono i gruppi degli amici, però, no?
1: Degli amici,
0: lì si scrive: ah, ragazzi, oggi mio figlio fa la maturità.
1: Sicuramente, perché sono molto più in ansia, secondo me, i genitori che i ragazzi.
0: Vedi comunque che stanno mandando già messaggi al 347 490 0042. Io, mia figlia, che sta dando gli esami di maturità, mio figlio, eccetera, eccetera, arrivano messaggi. Adesso dopo magari ne leggiamo qualcuno, ne sentiamo qualcuno. Però qui a Radio Kiss Kiss stamattina stiamo parlando proprio di chat di gruppo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Per quanto riguarda i gruppi, io ho una soluzione utilissima che ho trovato, è archiviarli tutti. Quindi non vanno più ad intasarti la parte principale del telefono, che magari ti scrive un messaggio tua mamma che sta morendo e tu non lo leggi perché
1: mamma mia,
2: gruppo corsa Bari Lungomare ha scritto così tanti messaggi che ti ha intasato, insomma, tutto,
0: sì, però magari un
2: tutta
0: esempio
2: la parte principale della
0: UMA,
2: quindi io lo trovo veramente utile. È vero, ogni volta bisogna andare appositamente nella sezione archiviati per vedere se c'è qualcosa che ti possa interessare, però è veramente la soluzione.
1: Beh, posso dire che tra un po' secondo me dovremmo trovare una soluzione ai gruppi WhatsApp, visto che danno fastidio a tutti e invece avrebbero dovuto un po' migliorarci, facilitarci la vita.
0: Facilitarci la vita, sì, sono troppi quelli.
1: Secondo me tra un po' arriveremo a un punto di non ritorno, cioè li elimineremo tutti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Senza dubbio è il mio gruppo preferito, Crociera di Gruppo ai Caraibi, che
0: oh,
3: è
0: bello.
3: Silenziosissima. Si attiva soltanto in determinati periodi.
1: Quando si deve
3: far stare ad avvicinare il viaggio ai Caraibi.
1: Bello,
0: ah, bello.
3: Ciao,
0: bello.
3: Lilian da San Benedetto.
0: Vedi,
3: ciao.
0: Lei a San Benedetto del Tronto ama il gruppo che parla di Crociera ai Caraibi, che mi pare un gruppo interessante, no?
1: Allora, Laura un attimo ci illumina rispetto alle chat di gruppo. Ci dice che in alcuni casi anche alle superiori, alle superiori esistono
0: mamme,
1: i gruppi dei genitori o comunque delle mamme.
4: Il gruppo delle mamme. Terrore.
1: È quello che fa più paura, è vero?
0: Sì, sì, sì, è vero.
5: Ragazzi, buongiorno. Io
1: buongiorno.
5: I messaggi broadcast li mando per gli onomastici, ad esempio a tutti gli Antonio che ho in rubrica e così via.
1: Ah, ok.
0: Allora, prima dei gruppi solo WhatsApp, prima dell'esistenza di tutta sta tecnologia, di Facebook, eccetera, eccetera, le mamme erano la parte buona della società. Cioè, tu vedevi una mamma e dicevi è la parte buona della società. I papà sembravano quelli più cattivi della società. Adesso, tra i social, dove le peggiori sono le donne di 60-65 anni, ho visto e continuo a vedere donne di quell'età scrivere delle cattiverie verso altre donne dello spettacolo, altre cose che nessuno potrebbe mai nemmeno immaginare, che un uomo non penserebbe manco lontanamente. E vedo donne nei gruppi WhatsApp dei genitori, eccetera, eccetera, dire delle cattiverie, delle cose nei confronti di altre persone. Cioè, i social hanno messo anche in evidenza spesso e volentieri quanto una donna può essere una persona cattiva, e lo vedi sui social.
1: Tipo, più che
0: vatti
1: persona
0: a leggere
1: cattiva
0: sotto, per esempio, il profilo, che ne so, di un personaggio pubblico,
1: beh,
0: qualsiasi,
1: però questi sono i social,
0: e
1: non
0: vatti
1: i WhatsApp
0: a leggere quante donne di 60 anni e oltre scrivono delle cose allucinanti.
1: Guarda, più che cattivi a me sembrano persone infelici.
0: Vabbè, felici, quello che vuoi,
1: infelici,
0: però,
1: un po' frustrate, che non riescono a drenare,
0: nulla li giustifica,
1: non riescono a drenare la loro, diciamo, infelicità. Sentiamo.
6: Le schisse, sono Chiara dalla Venna. Ciao, non Chiara. Mi chiamate stronza, ma anche io ho la chat delle mamme della scuola archiviata o silenziata, dipende da quanto rompono i maroni tutti i santi giorni. Ciao a tutti, un bacione.
0: Ciao, buongiorno.
1: Chissà te,
0: allora,
1: un
0: qui c'è
1: grande.
0: Un sacco di gente emozionata perché hai figli che stanno dando gli esami di maturità. Stanno arrivando tanti messaggi al 347 490 0042. In bocca al lupo a tutti e tutte.
7: Ogni mattina è una storia nuova

0: José e Bruno Mars con Apt, un grande successo di qualche anno fa, diciamo del 2024, che è stato uno dei tormentoni proprio a livello globale, che ha segnato la prima collaborazione tra i due. Sentiamo.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Sono in direzione esami di Stato, stamattina entro okay. un po' più tardi, spero che i ragazzi stiano già lavorando a pieno ritmo. E nulla, io purtroppo ce le ho tutte, insegno, sto in un chat di mio figlio perché sono la rappresentante di classe.
0: Ah, pure?
1: E sto nella chat di mia figlia perché sono una semplice mamma. E Dio santo, se ne vedono di tutti i colori, veramente, non se ne può più.
0: È vero,
1: hanno
0: è vero.
1: Ragione, il problema è che molto spesso si dà la libertà di parola a delle persone che dovrebbero tacere completamente in tutta la loro vita.
2: Allora salutiamo l'ascoltatore, si chiama Vincenzo della zona di Castel Trapani, Castellammare del Golfo, sì. San Vito Lo Capo. Mi ha mandato delle immagini bellissime, noi lo salutiamo, lo abbracciamo, e noi lì che da quelle parti che ci ascolta. C'è anche chi si lamenta, dice: ma il momento dance non l'ho fatta? No, l'abbiamo fatta alle 7, ragazzi, stamattina alle 7:04 Adriana era già scatenata, l'ho dovuta legare perché non riusciva, diciamo, a le ho messo le manette,
0: ogni tanto facciamo dei giochini
2: così,
0: tra
2: sì,
0: noi
2: facciamo dei giochini, quindi l'ho messa delle manette e l'ho legata al microfono, così
0: va
2: stava
0: bene,
2: ferma.
1: Buongiorno Kiss.
0: Buongiorno.
1: Io sono sotto pressione da docente, i miei ragazzi a breve affronteranno la seconda prova.
0: Ok.
1: E per la prima volta non sono interna, quindi ho l'ansia per loro, ma allo stesso tempo sono convinta che spaccheranno.
2: Bene, okay, perfetto. Okay, ricordiamo che anche Adriana gli esami di maturità è stata esterna, cioè non è entrata e non li ha fatti. È rimasta fuori.
0: Magari, sai che il mio peggior incubo tuttora.
2: Anche il mio.
0: Cioè
2: che
0: nei
2: devi
0: miei sogni
2: ancora fare gli esami.
0: È l'esame di maturità,
2: anche
0: giuro.
2: Anche a me, giuro.
0: E poi ieri leggevo degli articoli molto interessanti, secondo i quali, insomma, ovviamente affrontati da psicologi, anche insegnanti, secondo cui l'esame di maturità sarebbe totalmente inutile perché la valutazione va fatta e spalmata nei 5 anni.
2: Nei 5 anni.
0: E non, diciamo, quel giorno o quei giorni dedicati.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Enza da Battitaglia. Ciao Adriana, ciao. Ciao Adriana. No, sono completamente esaurita perché dovete sapere, mia figlia ha avuto la capacità di fare tardi anche stamattina alla seconda prova dell'esame di Stato.
2: No!
3: Fantastica.
0: Evidentemente molto rilassata, altrimenti non avrebbe fatto mai tardi.
2: Pica ci fa notare che negli incubi degli italiani al primo posto c'è sempre l'esame di maturità. Evidentemente è il primo esame importante che affrontiamo nella vita, perché poi la vita, lo diceva Edoardo, è piena di esami, non finiscono mai, ne abbiamo fatti tanti, ma quello è quello che rimane dentro di noi per sempre, quindi lo diciamo salutando anche tutti i ragazzi che lo stanno affrontando oggi e le loro famiglie, perché sono arrivate centinaia di parole bellissime per fare in bocca al lupo ai propri figli, di ascoltatori che ovviamente oggi sono un po' in ansia perché i figli appunto stanno dando gli esami di maturità.
0: Noi ci sentiamo lunedì mattina con il Pippo Veloce dalle 7 alle 9, io torno anche domenica dalle 12 alle 13, con me ci sarà il volo.
2: Sì.
0: E quindi
2: vi ascolteremo molto molto volentieri a mezzogiorno domenica con il volo, Adriana, e adesso The Conners 74 75.

0: salti, fai una canzone che mi riempie, anche guardando il video, è sempre di malinconia, però quella malinconia positiva, non quella
1: Sì, ma Giannini, perché tu l'abbini al 74, se ti fai gli anni, ma il titolo qua si riferisce ai gradi, 74, quasi 75.
0: Vero, vero.
1: Rinfreschiamoci con le news del nostro Antonio Mercurio. Buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Colloqui previsti per oggi tra Stati Uniti e Iran al Birkenstock Resort a Lucerna non avranno luogo. Lo conferma la Reuters, il ministero degli esteri svizzero, dopo che un portavoce della Casa Bianca ha comunicato la rinuncia al viaggio del vicepresidente americano Vance. Le delegazioni si vedranno appena possibile, una data certa ancora non c'è. A questo punto è da chiarire se 60 giorni per la fase 2 del negoziato siano già scattati, come aveva detto ieri proprio Vance, o se partiranno dal primo incontro tra le parti. Donald Trump definisce quella iraniana una resa incondizionata, replicando a Teheran, che ha descritto il tycoon come costretto a firmare l'accordo. Anche la suprema guida iraniana Mojtaba Khamenei rivendica l'intesa come un successo della Repubblica Islamica e mantiene le riserve nei confronti di Washington. Intanto non si fermano gli attacchi di Israele nel sud del Libano. L'esercito afferma di aver colpito terroristi e infrastrutture di Hezbollah in risposta alla violazione del cessate il fuoco. I media statali parlano di 15 vittime. Oggi a Bruxelles, secondo giorno del Consiglio europeo, l'Ucraina è stata ieri al centro del confronto in un quadro più ampio di sicurezza e tenuta dell'asse euroatlantico. I leader dell'Unione confermano il sostegno politico, militare ed economico a Kiev, condannano gli attacchi russi contro le città, chiedono a Mosca un cessate il fuoco e negoziati credibili. Le conclusioni del vertice sono state approvate all'unanimità, l'Ungheria di Orban finora lo aveva impedito. Quanto all'Italia, mantiene la sua linea in coordinamento con gli alleati per fare pressione sulla Russia anche con il prolungamento delle sanzioni settoriali per altri 12 mesi. La cronaca prosegue in Abruzzo, le ricerche di Sara e Alicia di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano la notte del 6 giugno. Le verifiche si concentrano anche nei sentieri vicini alla struttura dopo il ritrovamento di un fermaglio rosso che apparterebbe alla più piccola delle ragazzine. Il padre ha lanciato un appello ai negozi di alimentari della zona perché Sara è celia che ha bisogno di prodotti senza glutine. Maturità 2026, dopo la prova di italiano stamane oltre mezzo milioni di studenti sui banchi per la seconda prova scritta, diversa a seconda del percorso di studi, versione di latino al liceo classico, compito di matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera al linguistico, scienze umane e discipline caratterizzanti per istituti tecnici e professionali. La durata non è uguale per tutti, varia dalle 6 alle 8 ore, per qualche indirizzo è anche prevista su due giornate. Lo sport, calcio, al mondiale Messico prima qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria 1-0 con la Sud Corea. Nell'altra gara del gruppo A, Repubblica Ceca Sudafrica 1-1, nel gruppo B Svizzera-Bosnia 4-1, mentre il Canada travolge il Qatar 6-0. Da segnalare però il gravissimo infortunio corso al centrocampista canadese del Sassuolo Ismail Kone, che in uno scontro di gioco ha riportato la frattura della gamba sinistra. Il basket, Milano campione d'Italia superando a Venezia la Reyer 86-72, l'Olimpia chiude la serie di finale 3-1 e conquista il suo 32esimo scudetto. E dall'ultima notizia mi lascio con Giannini e Vitale da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Soltanto a nominare Antonio Mercurio mi viene in mente 70 gradi.
1: Beh, la colonnina. Buongiorno Giannini.
0: Buongiorno Vitale.
3: Blanchito maybe.
1: Ma perché oggi è venerdì e non mi rompete, com'è la canzone di
0: io Dico sono 2? Dello stesso mood della t-shirt del nostro fonico stamattina che è picca, tutto confermato
1: Ha una t-shirt però
0: regista, è un regista, non è un non lo chiamare fonico.
1: Sì, pensavo un centrocampista metodista, però c'è scritto nato per rompere i non si legge dopo.
0: I cordoni. Non mi rompete i cordoni.
1: Preparatevi che adesso toccherà a voi, chiameremo in causa, ma siete pronti?
0: Raffreddiamoci!

0: Gaia bossa nostra, questa è Radio Kiss Kiss, 9:04 del mattino con Max e Max. E stamattina parliamo di lavoro, però non lavoro italiano.
1: Classico, no, no, è il lavoro che quando non si trova molti sai cosa fanno. Dicono, cosa fa? Max, io vado all'estero.
0: Vado all'estero. Vado all'estero.
1: Anche magari per fare un'esperienza. Però allora, noi ci siamo chiesti proprio questo.
0: Innanzitutto salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, che sono grazie alla nostra app che potete scaricare in qualsiasi momento, che sono davvero tanti e ritrovano in Radio Kiss Kiss un po' d'Italia.
1: È l'unico modo, hanno detto a volte, ci ringrazio, ma noi ringraziamo voi. Però tu esperienza all'estero ne hai fatto, no?
0: Sì,
1: fatto l'America per un po' di tempo.
0: 2 mesi negli Stati Uniti, a New York. Long Island per la precisione.
1: Poi è arrivato Trump e tu sei detto, ha mandato via. Perfetto. Noi abbiamo avuto questa fortuna di fare qualche lavoro all'estero, ma voi invece avete qualche esperienza di expat, lavoro all'estero o mi dispiace solo Italia, mai visto
0: allora,
1: l'estero al
0: siete
1: lavoro?
0: Siete expat, scusateci, e anzi scusatemi, cioè esperienze di lavoro all'estero oppure mai lavoro fuori dall'Italia? 347 490 0042.
1: Perché sono sempre di più,
0: Come no?
1: Ma tu hai mai pensato di ritornarci all'estero? Ma siamo tutti d'accordo. Tu sei più per andare con tutta la famiglia e tornare da solo, però non funziona così. Però l'esperienza all'estero serve sempre, eh? Serve sempre per la lingua, per il lavoro.
0: E soprattutto per i soldi, per i diritti, insomma, tutti coloro che sono andati a lavorare all'estero sanno che le questioni sono un po' diverse. Tra poco commentiamo insieme. Jennifer Lopez. Like

0: 1999 anche J-Lo andò a lavorare all'estero, nata nel Queens, a New York.
1: Ma lei è di origine
0: newyorkese?
1: Americana,
0: so newyorkese, statunitense.
1: Ma facevo colombiana, sudamericana, non so come.
0: I suoi genitori sicuramente. Certo, però.
1: Come sei esperto? Sei un geologista. Vabbè, come
0: ogni tanto ogni tanto parliamo io e J-Lo, mica andiamo sempre a passeggio mano nella mano.
1: No, pensavo un'altra cosa, ogni mica sempre. Comunque, l'esperienza all'estero ne l'hanno fatta in tanti, molti sono contenti, molti vorrebbero andare, ma è già arrivato qualcuno perché ci ha detto qualcosa tipo un'amica.
2: Ragazzi,
1: da
2: buongiorno, siamo in produzione, sto facendo un vocale veloce. Siete sempre grandi, vi seguiamo tutte le mattine, siamo a Budapest dal Michele, la pizzeria Focacceria.
1: Pensa, vedi, in Ungheria ascolta solo Kiss Kiss.
0: Vedi, complimenti, bravi ragazzi, bravi.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Jessica da Palermo. Io ho vissuto 3 anni in Inghilterra, precisamente a Manchester, o in inglese a Manchester. Partita per un'esperienza e poi sono rimasta lì bloccata per 3 anni perché comunque ho fatto il college, ma nel frattempo lavoravo. E lì vince la meritocrazia, nel senso che se sei in grado di fare le cose avanzi come la carriera. Ho iniziato come barista e poi ho lavorato nella telefonia.
0: Allora, hai toccato Jessica proprio un tema molto molto caldo, perché ne parleremo tra poco. Le motivazioni per cui ci sono gli expat che si va a lavorare all'estero. C'è un altro messaggio? Tra poco li ascoltiamo, questi che stanno ancora arrivando. Perché quali sono le motivazioni che spingono gli italiani ad andare a lavorare all'estero?
1: Non credo sia il clima e il cibo.
0: Non sono solo i soldi, questo è poco mai sicuro. No, no, no, no, no.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero, penso che Mr. Rain per un bel po' non lo sentiamo.
2: Perché ricordiamoci, lui ha dichiarato che scrive sempre i suoi pezzi quando piove.
1: Esatto.
2: Pare che adesso Africa Vampata tornerà a Natale. Tornerà.
1: Siete team expat, grazie. Oppure
2: solo Italia, lavoro
1: soltanto in Italia.
3: Buongiorno, sono Ciao. Giovanni, 11 anni all'estero per lavoro.
2: Tanta roba.
3: Max, ciao. Sono Giacomo da Milano.
1: Ciao.
3: Io dal 2022 al 2024 ho vissuto a Boston.
1: Mamma
3: per
1: mia.
3: Lavoro con la mia famiglia, ho trovato benissimo, tanto anche un po' di nostalgia, e devo dire che l'esperienza all'estero ti dà una visione un po' diversa.
2: Certo, è un'esperienza, certo. Un altro modo di vedere,
1: è un altro mondo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Io sono Annalisa da Palermo, ma vivo da 10 anni all'estero. Sono stata 6-7 anni in Inghilterra e ora da 3 anni in Olanda, ad Amsterdam. Mi trovo bene.
1: E si trova bene.
4: Non penso di tornare, purtroppo.
2: Già che ti trovi ad Amsterdam e tanta roba, e poi ti trovi anche bene. Io mi sono perso ad Amsterdam.
1: Tu sei perso un po' prima, secondo me.
2: Sì, sono già andato perso.
1: Benny Blanco.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Kiss, kiss.
8: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
4: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
10: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
11: La musica più bella,
12: la musica più bella.
11: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: vacazione estiva e secondo il rapporto Italiani nel Mondo, stiamo parlando di expat, ogni anno oltre 120.000 italiani si trasferiscono all'estero per motivi di vita o di lavoro e la tendenza è in aumento.
1: Certo, la tristezza è che non sono i famosi pensionati.
0: No. No, parleremo anche dei pensionati.
1: Dico, questi qua degli italiani, tanti giovani.
0: Attualmente gli italiani residenti all'estero sono oltre 6 milioni e 4, siamo quasi vicini ai 6 milioni e mezzo. Le destinazioni preferite restano Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia e Spagna. E quasi la metà dei cervelli in fuga, così vengono definiti, è composta da donne. Che vanno via per le stesse motivazioni dei coetanei maschi, forse qualche anche
1: motivazione
0: per
1: in più anche
0: il gender gap che in Italia è veramente tra i peggiori in Europa. E allora, quali sono i motivi per cui si va via? I salari,
1: eccolo,
0: stagnanti, perché in Italia, ragazzi, i salari sono fermi da 20 anni.
1: No? Ma sei sicuro di quello che dici? No, guarda che non è così.
0: Poi, come diceva anche prima la nostra radioascoltatrice.

0: E a proposito di expat, questa Radio Kiss Kiss, tra i vantaggi di esserlo o diventarlo ci sarebbero anche i pensionati, prima lo dicevi.
1: Come no? Sì, però è cambiata anche questa. Un tempo per i pensionati dicevano, se io vado in pensione vado in questo paese, c'erano tanti dove con una pensione che in Italia arrancavi lì, non dico facevi il signore, ma campavi e comunque se ne andavano all'estero. Quanti sono adesso i pensionati? Informiamoci,
0: no,
1: Giannini.
0: I motivi rimangono sempre gli stessi.
1: Sempre quelli, per i soldini?
0: Sì.
1: Ma che strano, mannaggia.
0: Nel 2025 i pensionati all'estero sono circa 230.000. Le mete preferite sono Spagna, Portogallo, Tunisia e Albania, scelte soprattutto per il costo della vita più contenuto,
1: certo,
0: clima favorevole e vantaggi fiscali. Cioè tu con una pensione che qui casomai ci paghi anche le bollette
1: e l'inghippo è tutto
0: lì. E lì invece in questi posti sei a vantaggio, anzi ti dicono vieni perché ti trattiamo meglio, hai capito?
1: Sì, ti aiutano dal punto di vista fiscale, quindi
0: esatto.
1: Quello che qua in Italia diventi un fastidio per loro, sei una risorsa.
0: È una risorsa.
1: Qualcosa che non va.
0: Molte cose che non vanno, molte. I'm gonna pick

0: Go House, qual è lo scherzo più becero che si può fare? Oh, mi passi la coca?
1: Mamma mia,
0: prendi la coca,
1: sì.
0: Un attimo prima, e gliela passi.
1: Che ti giro, un attimo che te la do, infatti. Sai chi gliel'avranno fatto sicuramente?
0: A, chi? A
1: Tommaso Paradiso. Perché il titolo è Agitare Coca-Cola ed è New Kiss.

0: Ci tiene a precisare che non è una canzone estiva. Tommaso Paradiso a gitarre Coca-Cola, New Kiss.
1: E a proposito di estivo, vogliamo informare sul meteo? Perché pare che, ragazzi, si parla di neve.
0: Fino a mercoledì, ragazzi, Africa avvampata.
1: Si parla di neve verso dicembre. Ma adesso sentiamo gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole e caldo di matrice africana dominano l'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nelle prossime ore cieli si presenteranno sgombri da nubi, se non per qualcuna al nord, in rapido aumento su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio diffusa instabilità al nord-ovest con temporali localmente di moderata intensità e anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Poche variazioni altrove, massime tra 29 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 36 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
4: Kiss, kiss.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss. Sun in the sky,
6: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Kiss Kiss!
11: La musica più bella! La musica più bella.

0: Kisa, I can wait.
1: Avevi ragione, Gianni.
0: Che cosa?
1: Avevi ragione. C'era il gattino.
0: C'era il gattino.
1: Cos'è? Tre decimi di secondo è durato. Però c'era il gattino. Eccolo qua.
0: Allora, ciao. Questa è Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di expat di lavoro all'estero. Intanto salutiamo Alice che ci ascolta dall'Indonesia. Che
1: Lo so, questo è più, scusami.
0: Alice, ti facciamo i complimenti perché stai facendo un percorso davvero pazzesco. Però ci sono anche quelli che cercano di convincere i giovani a non andare all'estero e a rimanere in Italia. Si chiama La Restanza.
1: La Restanza.
0: Allora, dove? Attenzione, perché c'è un'iniziativa che viene fatta per la prima volta a Bologna, grazie alla Camera di Commercio bolognese e ad alcune banche, fino a 10.000 euro ai giovani per farli restare a lavorare a Bologna dopo che hanno ottenuto un titolo di studio all'Università di Bologna. Ci sono centinaia di migliaia di giovani che vanno a Bologna e poi vanno via perché gli affitti costano cari.
1: Perché problemi di salari bassi, affitti cari, vado all'estero.
0: Il contributo è rivolto a 333 neodiplomati, It's Academy e neolaureati assunti dall'azienda del territorio che per 10.000 euro, 3.000 a fondo perduto dati dalla Camera di Commercio e gli altri 7.000 a tasso zero offerti dalle banche da restituire in 5 anni. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 16 ottobre 2026 per info alla Camera di Commercio di Bologna, c'è scritto tutto ed è veramente...
1: E comunque da qualche parte bisogna iniziare, a Bologna. Dovesse essere così in altre città, qualche cervello resta in Italia.
0: Complimenti alla Camera di Commercio di Bologna, bravi.

0: Nella piaga, businessman. Questo è Radio Kiss Kiss, questo è Radio Kiss Kiss. E allora, tante volte si leggono articoli online su determinate persone che vanno all'estero, però esistono e sono anche i nostri radioascoltatori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Alice da Parma e ho vissuto tanti anni all'estero, più di 10 anni. All'inizio per 5 anni navigando su barche a vela, lavorando su barche a vela in giro per il mondo, e poi in Nuova Zelanda, in road trip. E poi per gli ultimi quasi 5 anni a Bali, in cui organizzo dei laboratori, di workshop, di relazioni interpersonali, comunicazione, introspezione, creo connessione fra le persone, gliela faccio riscoprire sia dentro di sé che con gli altri.
2: La cosa bella,
1: quello che si impara viaggiando è prospettiva.
0: Prospettiva, vedi?
2: Che lavoro fai alla fine? Così.

0: Ragazzi, sta arrivando una canzone del 1996. Allora, un tale Max Martin, non mi ricordavo come si chiama, è il Quincy Jones svedese.
1: Ah,
0: va bene?
1: Sì.
0: Prese questi ragazzotti che si chiamavano, facevano chiamare Backstreet Boys.
1: Sì.
0: Gli scrisse. Anche Britney Spears, certo, scherziamo. Gli scrisse questa canzone perché gliela scrisse
1: lui pure.
0: E decise di fare un video un po' particolare. Bam!
1: Vedi? Cioè, gli ha scritto lui, li ha trovati lui. Ha fatto tutto lui,
0: Anche i soldi. 1996.

0: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Te lo ripeto come hanno detto loro, i Backstreet Boys, eh? Smettila di giocare col mio cuore.
1: È vero. No,
0: e sono cardiopatico, non per altro.
1: Tra poco giocheremo con Carolina. Anche lei è stata all'estero.
0: Sì,
1: è
0: immagino,
1: stata
0: sì.
1: Per, in alpeggio per un paio d'anni nel
0: Dove?
1: Canton Ticino.
0: Ah, sì?
1: Esce i pascoli come lì, non
0: io
1: ce
0: pensavo,
1: n'è da nessuna parte.
0: Io mi ricordavo i 2 anni a Buffalo. Ha fatto, no?
1: Anche a Buffalo.
0: Ho conosciuto il marito, sì, sì, che fra l'altro non si presenta mai. Come si chiama tuo marito?
1: Non si sa.
0: Bill.
1: Non
0: si chiama Bill. No,
1: allora, 347 490 0042, memorizzate il numero per giocare a caccia alla bufala. I gadget sono già lì

0: Caccia alla bufala.
1: Ed eccola qui la nostra che è spadella, ma è tornata poi. Voleva stare all'estero, ma poi ha detto no, devo fare caccia alla bufala.
2: Bravo, bravo.
1: Come funziona la caccia alla bufala? Che io ho un po' di problemi, sai, noi anziani che pensiamo alla pensione e trasferirci, non ci ricordiamo tutte le cose. Sono sempre allo stesso modo?
2: Sempre lo stesso.
1: Tre notizie.
2: Sì.
1: Una è una bufala.
2: Esatto.
1: E chi indovina?
2: Indovina i gadget e Radio Kiss Kiss. Stamattina ci mettiamo anche un biglietto per andare.
1: Dove? Dove?
2: Per andare in Portogallo e vivere degnamente con una pensione da 800 euro al mese, va bene?
1: Una volta al Portogallo, è solo il gallo. Siamo pronti, eh? Voi siete pronti? Aspettate il via di Giannini, se no andate in coda e perdete il turno prima di mandare il messaggio. Intanto preparatevi, perché adesso leggeremo le tre notizie. Iniziamo dalla numero uno, Giannini.
2: Ma dai,
1: ti va?
2: Sì, dai, dai, dai.
1: Ma sì, facciamo una cosa al contrario, via. Allora, notizia numero uno. In Cina è nato quello che viene definito il cioccolato più sottile del mondo.
2: Dai.
1: Si chiama corteccia, sì. E spesso appena 0,03 mm,
2: no,
1: cioè
2: vabbè,
1: meno di un capello umano. Realizzato dalla cioccolateria famosa che si chiama Mate di Tokyo, grazie a un macchinario unico, dice che è un'esperienza sensoriale completamente nuova.
2: Ci credo, ci credo.
1: Ma
2: pensavo fosse un pelo, invece
1: è
2: il cioccolato.
1: Magari te lo mettono all'assaggio e lo sputi, fa che schifo. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, in Giappone sta facendo discutere il tonno stagionato nella muffa, una rarissima specialità ottenuta lasciando maturare il tonno rosso per almeno 4 settimane sotto uno spesso strato di koji, che sarebbe una muffa alimentare utilizzata anche per il miso e la salsa di soia. Prima di essere servita, la muffa viene completamente rimossa, meno male, e il risultato è una carne tenera, ricca di sapore, considerata una prelibatezza dell'alta cucina giapponese. Non dica a mia moglie, perché sennò me la fa mangiare sempre il tonno con la muffa.
1: Sì.
2: Notizia numero due.
1: Non è solo la muffa ti fa mangiare il tonno, no. Notizia numero tre. Una donna 35enne di Glasgow è andata nella cantina di sua nonna, ha iniziato a guardare in giro, ha trovato un pugnale. Ma che strano, però bello. Ma chissà chi sarà appartenuto. Ha fatto controllare da un esperto e pare sia appartenuto a Enrico VIII, con iniziali impresse a fuoco e diamanti sull'impugnatura.
2: Enrico VIII.
1: Sì, se, no Enrico VIII, Enrico VIII.
2: Enrico VIII.
1: Non mi piace Enrico. Allora, il problema è qual è? Che l'ha fatto controllare e pare che sia vero. 2 milioni di sterline,
2: no,
1: il valore.
2: Vabbè,
1: la nonna ha detto: bella, metti giù che quello è mio. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, pronti col telefono così per il messaggio, e ci dite qual è la bufala secondo voi, la numero 1, il cioccolato fatto d'aria, o la numero 2, è il tonno, no, ma la muffa freschissima, o la numero 3, lascia il pugnale o ti taglio le mani.
2: Non è difficilissimo, dai, via 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, qual è la bufala stamattina?

0: momento di premiare.
1: E a rallenti, tutto punto.
0: Vediamo chi è stata la più veloce o il più veloce.
1: No, no, è una là, una là.
0: È una là, sì, una là.
1: Infatti è Antonella. Pronto?
2: Sì. Ciao!
1: Ma ciao, chi sa te?
2: Sì.
0: Allora, Antonella, da dove?
2: Da Faenza.
0: Ah, che bel posto,
1: che
0: Faenza.
1: Che bello, dai. Faenza. Non ti chiediamo com'è il meteo, perché tanto ormai il caldo è dappertutto.
2: Fa un caldo, sì.
1: Allora, facciamo così. Intanto dici qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
1: Ah, bravissimo. Dai, figurati. Trova il pugnale, glielo dice la nonna. Vale, due minuti, dice: nonna, il pugnale non l'ho trovato. Niente, ci sta. Senti, una curiosità: sei di Faenza, cioè vivi a Faenza città?
2: Sono Faenza città. Quindi, però sono pugliese di Bari.
1: Di Bari.
2: Ora sto andando sul mare.
0: Brava, giù.
1: Quindi preparati che fra poco c'è il Palio del Niballo, no? Lì a Faenza. Adesso la quarta domenica.
2: Sì, il 28 giugno.
1: Ah, bravo. Quindi ci siamo. Se servono due asini siamo pronti.
0: Senti,
1: oltre ai cavalli.
0: Antonella, prima di chiudere, hai mai lavorato all'estero fuorché a Faenza, visto che sei di Bali?
2: Sì, lavoro all'estero, sì. Sono lì per lavoro.
0: Brava,
2: sì,
0: brava, va. Comunque Faenza ti ha ospitato ed è una splendida città.
1: Mamma mia.
0: Oh, Antonella, buona giornata al mare allora, ok?
2: Grazie, grazie.
1: Kiss a te.
0: Ciao.
2: Da mio marito.
3: Ciao a tutti.
1: Ha fatto parlare. Ha fatto parlare anche il marito. Pensa, è proprio una buona
0: giornata. Ciao ragazzi, ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ottimo, romantica questa bella canzone qui a Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Prima abbiamo parlato di estero, si va all'estero per lavorare, si va all'estero per fare esperienza, ma
1: si va anche per piacere, no? Si va all'estero magari per una vacanza.
0: Esatto.
1: Proprio quest'anno credo che
0: la guerra in Iran e questi sono dati ufficiali, ha frenato la corsa alle prenotazioni per le vacanze. Infatti, attenzione, sono quasi 16 milioni gli italiani, compreso me, attenzione,
1: che dovrei andare, no?
0: Che non hanno ancora prenotato. Mi sorge il dubbio e la domanda: Pica, hai già prenotato per le 3-2 anni fa, quindi figurati.
1: Prenotato fino a cos'è? Ah no, 2032 c'ha vuoto ancora. Vabbè, hai tempo, però attenzione, perché ultimamente no, si aprono e si chiudono come se fossero finestre le guerre.
0: Certo.
1: La gente non si fida.
0: Certo. Però nelle intenzioni in quest'anno più di 6 italiani su 10 sceglieranno di trascorrere le vacanze in Italia, quindi il 65% degli italiani sceglierà l'Italia, e questa è già un'ottima notizia, non
1: sono
0: una buona
1: campanilista
0: notizia.
1: Campanilista e nazionalista su.
0: Mentre il 20% viaggerà in Europa, attenzione, senza andare in Asia, Nord America, America Latina, Caraibi.
1: Anche se non c'è la guerra, rischi che magari vai in un altro posto, ma per colpa della guerra non puoi passare con l'aereo, quindi c'hai problemi lo stesso. La gente dice: resto in Italia.
0: Per quelli che hanno scelto l'Europa, le mete più gettonate sono Spagna, Grecia e Francia. A risentire invece della questione medio orientale sono l'Asia, il Nord America, l'America Latina, i Caraibi e ovviamente il Medio Oriente. Quindi al Medio Oriente non ci va più nessuno per ovvi motivi, almeno per il momento.
1: Per il momento, dai, vabbè. Tu comunque non ci vai allora, no?
0: Sia.

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Kiss, kiss.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... Mi viene

0: di me.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: Roberto e a Paolo che ci ascoltano, fra l'altro li salutiamo tutti e due, beati loro, vedi che anche loro sono andati all'estero per lavoro.
1: Vero, vero, vero. A proposito di estero, a questo punto ve lo chiediamo esplicitamente, perché a noi delle indagini fatte così, insomma, da questo e quello, non ce ne frega, ci frega quello che fanno i nostri radioascoltatori. Lo so che lo sappiamo che fa molto caldo in questo momento, soprattutto al nord Italia, veramente.
0: Me ne sono accorto, sono uscito un secondo, ti volevo ricordare che tu avevi quattro gomme, sono tutte squagliate.
1: Allora, incominciamo a rinfrescarci le idee per quanto riguarda quest'estate. Allora, si è sbloccato lo stretto di Hormuz.
0: Per il momento.
1: È arrivata la firma digitale, quant'altro. Allora, voi quest'estate, quest'estate restate in Italia o andate all'estero?
0: Attenzione, anche se chi ha sospeso la prenotazione per il discorso della guerra, la decisione era quella, estero o Italia?
1: Però

0: Io te, chi perde paga le spese, da che mondo è mondo. Qui sono capace a fare cose al contrario.
1: Esatto.
0: Cioè, ok, te li diamo 200 euro, però ce ne devi ridare 200 per le spese legali.
1: E c'è qualcosa che non va. No,
0: c'è qualcosa più che una cosa.
1: Salutiamo tutti coloro che si occupano appunto dei diritti dei viaggiatori, che sono sacrosanti e puri. E a proposito, per non incappare in problemi per chi sta per prendere un volo aereo, certo, pure prenotato, tra poco parleremo di documenti di identità. Ci sono delle novità
0: belle
1: buone.

0: Mamma, quanto mi piace questa canzone di Dolcine. Brava Dolcine, sei stata molto brava. Ci hai messo un po' di tempo per ritornare.
1: Però ne valeva la pena. Come dai. No. Probabilmente parlerà delle nostre geste eroiche, no? Dolcinera, perché il titolo è Epopea. Parlerà di noi due, no? Ma è New Kiss, è New Kiss.

0: New Kids, che bella.
1: Bravo, c'era anche se fai così, bravo uguale, bravo uguale.
2: Allora, sempre a proposito di partenze, cosa sì? fondamentale quando si parte sono i documenti. Documenti,
1: perché,
2: ragazzi,
1: prego. Dopo i soldi, i documenti.
2: A tal proposito c'è una novità che riguarda la vecchia carta d'identità, quella cartacea, quella che ti lecchi il dito per averla.
1: Quanti siamo? Quanti siamo in Italia? In 3-4 la devi ancora solo con la cartacea.
2: È vero, perché te c'è la cartacea.
1: Come no? E sì, anche perché è l'unica in cui ci sto a figura intera dentro.
2: Allora, per sgravare gli uffici d'anagrafe di Mezza Italia, visto che c'era l'incombenza del 3 agosto 2026, era la data
1: ultima. In concomitanza con le vacanze, no? Con le ferie. Quindi
2: data ultima. Per sostituire la cartacea con la CIA, la carta di identità elettronica, il Consiglio dei Ministri ha detto:
1: udite, udite!
2: Ha detto: potete continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea.
1: Sì, tranquillamente.
2: Anche dopo il 3 agosto 2026. L'importante è che la scadenza sia quella.
1: Restano valide fino alla scadenza naturale,
2: esatto,
1: della carta d'identità. Ma soprattutto che sia vera e non falsa. Che si devono preoccupare più di quello che non della data.
2: Guarda un po', guarda.
1: Però c'è gente che ha rischiato di partire e non poter rientrare perché non aveva il documento in norma.
2: Chi
1: mamma
2: si?
1: Mia,
2: cosa porta? Un fiori!
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Course, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Kiss Kiss.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Kiss, kiss.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
11: Kiss, kiss.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Ombre Potential. This is Radio Kiss Kiss. Oh, c'è un posto dove il 27 sera in piazza Mazzini a Viareggio non c'è bisogno di carte d'identità, biglietti, di cose, è tutto gratis.
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Dell'evento
0: Kiss Way!
1: Non sei nessuno se non ci sei al Kiss Kiss 2026.
0: Allora, attenzione, perché l'ingresso è gratuito al parterre, ma se volete un posto esclusivo nella pit zone, potete andare al Play Village, che si trova, sarà allestito al Belvedere delle Maschere di Viareggio, il 26 e il 27 giugno. Andate lì, vi divertite, giocate con i nostri sponsor e vi daranno l'opportunità di beccare un biglietto per andare nella pit zone.
1: Il pit zone è la zona quella riservata.
0: E poi il 27 sera piazza Mazzini, grande concerto, si aggiunge Giusy Ferreri, Ataka 7, Kate Lumina, FDV, Federica Abate, Mew, Nait, Nicolò Filippucci, Rov, Saif, The Collins. Oh, ragazzi,
1: dove vengono? Sbatti, sto facendo fiato. Grande evento
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: guarda.
1: Sì. No, non può essere. Già.
2: Allora, con gli Arabe de Palo e la loro flacca, la flacca del 1997, si chiude questa puntata di Good Morning Kiss Kiss. Però vi annunciamo che domani ci hanno confermato che ci sarà Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday Day.
1: Volevamo andar via, ma da anziani c'è troppo caldo, restate qua.
2: Grazie a Piga DJ, ragazzi. Grazie della Control Room, la nostra Lucilla, tra poco la Marta Martinez.
1: Quindi domani mi raccomando, ore 9, e adesso

0: Gli Arabi del Palo, La Flaca 1997, il nostro meraviglioso History Kiss. E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura le dichiarazioni shock del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir. Tutto il Libano deve bruciare, ha scritto. Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere. Parole che arrivano dopo la notizia di 4 militari di Tel Aviv uccisi da Hezbollah. Israele intanto è tornata a bombardare il paese confinante, almeno 18 morti. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco. Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Truppe russe hanno attaccato un parcheggio per camion nella zona sud della regione di Odessa, provocando l'incendio di alcuni camion cisterna vuoti e di un'autocisterna per il trasporto di gas, causando un morto e 4 feriti. Pesante attacco anche su Sumy e Kharkiv. Conflitto questo sul tavolo del Consiglio europeo, ribadito il sostegno a Kiev. Per la prima volta da 18 mesi, 27 leader hanno votato all'unanimità prorogate per un anno le sanzioni alla Russia. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub dei paesi terzi, e questa è la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica danese Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici dell'Unione si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Incoraggiamo, si legge ancora, gli Stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Cambiamo argomento. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi affrontano le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti riguardano uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Covered Spot. Per il linguistico è un testo sugli OGM, materie specifiche nei vari istituti tecnici. La cronaca: un bambino di appena 3 anni è stato aggredito all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo il piccolo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. Lutto nel mondo del calcio: è morto Igor Protti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera, chiusa nel 2005. Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre con Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannoniere in una squadra retrocessa, a Bari nel 96, con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998. Mondiale stasera alle 21 per il gruppo D, di scena Stati Uniti Australia, mentre alle 24 per il girone C tocca Scozia Marocco. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Ma il venerdì è solo il mio giorno preferito o è il giorno preferito di tante persone? C'è qualcuno qui che alza le mani, è il nostro Ugo che saluto, ma saluto anche il Luigi Fischetti in regia, Max e Max che tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre, belli come non mai. Quando arrivano qui tutti brandizzati Radio Kiss Kiss con quelle t-shirt, due ragazzini, incredibile, due sedicenni. C'è la musica più bella, subito ci godiamo Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, tutta da ballare.

Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again 1997. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, buon venerdì. Allora, intanto subito apriamo con un abbraccio e un bacetto enorme ancora a tutti i nostri ragazzi, i nostri maturandi che oggi affrontano la seconda prova. Ma io ieri, scavando tra le scartoffie e le cose che ho in alcuni scatoloni a casa della mia mamma, ho trovato delle foto della scuola e mi chiedevo, cavolo, ma sai che non lo so, ma si fanno ancora le foto di fine anno, le foto che con tutta la classe, o è una roba che non si fa più? Perché io ricordo che c'era un momento in cui tipo metà anno veniva un fotografo, scattava due foto per classe e poi come è rivenuto, insomma, non è che ci fosse poi una lavorazione dopo, però quelli erano ricordi. Io ce l'ho tutte conservate e penso l'unica foto in cui mi ritrovo più o meno decente è quella del quarto ginnasio, il resto è veramente un disastro totale. Però voi che avete figli, ma si fanno ancora le foto della classe, le foto ricordo, o una roba vecchia?

Allora, voi che siete più alti vi mettete dietro, quelli più bassini si mettono davanti, mettiamo laterali, magari così funziona, no? Funzionava almeno. Allora, intanto c'è Giuseppe da Lecce che mi ha inviato la sua foto ricordo di classe, credo fosse alle scuole elementari 1978, perché anche io ce le ho conservate, non credo proprio tutte, però la maggior parte le ho conservate, ma proprio dalle scuole, ma dall'asilo, ho anche le foto della classe dell'asilo. Comunque Luigi Fischetti mi conferma che si fanno ancora, però io ad esempio ho due nipotine che sono una alla scuola elementare e l'altra all'asilo e non hanno fatto la foto di gruppo, cioè non, quindi non so se si fa ancora in alcune scuole soltanto, se si fa ovunque, se non ne ho idea. Molte persone ci stanno inviando delle foto che hanno a che fare proprio con le foto ricordo, quelle che ricordano i tempi della scuola.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.

0: Allora, fatto scuola, ecco, devo ringraziare un avvocato, Giuliana, che mi ha spiegato quanto la questione foto ai bambini, soprattutto ai minori ovviamente, e a scuola sia diventata una faccenda molto ma molto complicata. Ce lo spiega anche una mamma.
1: Sì, hai voglia, si fa la foto di classe all'elementare. Io ho due figli.
0: Però?
1: E le rappresentanti del gruppo mamme iniziano mesi prima a organizzarsi. Poi bisogna dare il consenso a 101.000 dichiarazioni perché si sta facendo la foto, e poi la preside deve chiedere il permesso per far entrare il fotografo volontario
0: e poi
1: a scuola per fare la foto, e allora e vai di 5 euro per la foto di classe.
0: E se poi, tipo, che ne so, un genitore non aveva dato il consenso e il bambino risulta in una foto di gruppo, ecco, la scuola può ricevere una multa anche bella salata, ragazzi. Quindi giustamente alcune scuole dicono: mamme, ma chi me lo fa

0: radiofonici, come vai ad accendere il tuo microfono.
1: Io vedo come fa un piccione.
0: Comunque Ciro ha allibito dal fatto che i piccioni si mangino anche.
2: Non me l'aspettavo da Babbo Natale.
0: Intanto mi aspettavo Harry Styles su una nuova canzone ed è arrivata Dance No More.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Yes, yes.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Yes, yes. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Yes, yes.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Yes, yes.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, buon vento, che bella questa canzone su Radio Kiss Kiss. Allora,
2: ragazzi, attenzione perché vi dobbiamo dare una notizia.
1: Che
2: una
1: io
2: notizia
1: sono un po'
2: che ci è stata riportata da una medium famosissima.
1: Lei si chiama Vo Baiana, direttamente dal Brasil. Attenzione, c'è poco da festeggiare.
2: Ragazzi, attenzione, perché? Perché ha detto questa donna che presto, il 24 giugno, quindi fra qualche giorno,
1: fra
2: durante
1: pochissimo.
2: La partita Brasile Scozia,
1: se
2: dei mondiali arriveranno, ragazzi, udite,
1: ecco,
2: sai chi arriverà?
1: Chi arriverà?
2: Gli alieni.
1: No, che dai, vabbè,
2: arriveranno gli alieni e rapiranno quattro giocatori del Brasile
1: e 700 spettatori che saranno sugli spalti nello stadio a Miami a guardare la partita. Ma non è finita qui, perché dopo la prima astronave che porterà via 704 persone, ne arriverà una seconda che comincerà a dare battaglia all'intera umanità.
2: Bellissimo.
1: Ma che bellissimo.
2: Ma scusa, dai. Noi ovviamente adesso scherziamo, ridiamo, tutto quello che vuoi, diciamo, che sta imbriaca, eccetera.
1: Sì, abbastanza.
2: Prova a immaginare.
1: Che cosa?
2: Se veramente dovesse succedere un fatto del genere, ti rendi conto? Cioè, tutto viene sconvolto.
1: Ma che cosa viene sconvolto?
2: Tutta la nostra percezione delle cose.
1: A parte che non ho capito perché anche nelle profezie, oltre che nei film hollywoodiani, gli alieni devono sempre atterrare lì dalle parti degli Stati Uniti.
2: Perché hanno fatto un accordo.
1: Ma perché non a Pinerolo?
2: Per i film hanno fatto un accordo e è così.
1: Ma perché non a San Valentino Torio?
2: Ma perché non a Pil farlo qui?
1: Vedi,
2: ma tu
1: allora
2: immagina, a un certo punto come si chiama? Viene l'alieno.
1: Dove viene?
2: A Casalnuovo. Dove viene? Scusa.
1: Perché che ci sarebbe di male?
2: Assisi.
1: A parte che Casalnuovo è molto estesa e sicuramente farebbe più di 700.
2: Ma tu hai capito? Sì. Atterriamo nel Nevada. Già dici.
1: Intanto, come
2: Nevada
1: si suol dire, cercano forme di vita intelligenti, quindi mi sento abbastanza al sicuro.
2: Tu immagini, atterriamo a Pesce.
1: Comunque anche la profetessa ha espresso qualche dubbio sulla sua profezia.

0: Sheeran con Overpost Graffiti su Radio Kiss Kiss, l'anno 1993, importante ma non perché Ciro Limato l'ha compiuto proprio 10 anni in quello stesso anno, ma per altri evidenti motivi.
1: Sì, perché vengono fondate sia la Borsa di Zurigo,
0: sì,
1: che era enorme,
0: no,
1: esatto, e l'erboristeria, vabbè, l'erba del vicino ad Avio, provincia di Thiene.
0: La devi smettere di fare contratti pubblicitari sotto banco con i tuoi amichetti, ok?
1: Grazie.
0: Meno male che a salvarci in maniera molto più seria c'è la musica della storia di Radio Kiss Kiss. Questi sono i Duran Duran, Ordinary World.

0: 1993, quando ancora si poteva parlare di un mondo ordinario, ordinary world. Duran Duran, con chi stai parlando?
1: Con i miei amici.
0: Va bene, dai, intanto facciamo parlare la redazione. Cristina Manco per le news.
2: Una buona serata e bentrovati. È polemica dopo le parole di Donald Trump, che in un'intervista ha parlato della conversazione avuta al G7 di Evian con Giorgia Meloni. Mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Non è tardata ad arrivare la risposta della nostra presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, ha detto la premier in un video. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto, e ancora non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati, non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. E il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato la Premier Meloni per esprimere la propria solidarietà oltre che dal centrodestra, anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte, che ha detto: l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico. Critico invece il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli, secondo cui le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità con cui Meloni ha costruito il rapporto con il presidente degli Stati Uniti. Voltiamo pagina. Nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar, si segnalano 4 raid aerei nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv nelle ultime 24 ore, 4 invece militari israeliani uccisi. Israele ha detto nel frattempo: il premier israeliano Netanyahu non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, ha detto che l'Unione europea continua a lavorare per finalizzare il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Si tratta di sanzioni dure che manterranno la pressione su Mosca, dice, ma allo stesso tempo spiega: dobbiamo prepararci per l'inizio dei negoziati. Siamo alla cronaca. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato l'ergastolo nei confronti dell'ex finanziere Cristian Sodano, condannato per aver ucciso Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata, unica sopravvissuta al delitto. Riuscì a sfuggire alla furia omicida dell'uomo, infatti rifugiandosi in bagno. Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa è confezionato, contenuto nei freezer dell'abitazione posto sotto sequestro. I nuovi consulenti italiani e tedeschi nominati dalla procura di Larino avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina. In chiusura lo sport. Calcio con i mondiali 2026, stasera alle 21 per il gruppo D di scena Stati Uniti e Australia, mentre alle 24 per il girone C tocca Scozia Marocco. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Grazie Cristina Manco, sei sempre molto gentile, grazie.
0: Io non sono d'accordo.
3: Non è gentile,
0: il fatto è questo, non sono d'accordo a mettere il notiziario prima della terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
3: Perché?
0: Perché loro, cioè, la redazione è professionalissima, si sente troppo che poi io e te non lo siamo. Senti Cristina Manco come professionale.
3: Ma parla per te.
0: Poi cominciamo a parlare noi e si nota quanto siamo poco
3: professionali. Io ho studiato radiofonia. E mi sei pazzo.
0: Radiotecnica. I transistor, cosa hai studiato? Comunque una terza ora dei Corrieri di Kiss, Alfio e Ciro, devo dire coi fiocchi perché
3: ragazzi,
0: si parte
3: bella
0: subito.
3: Pregna, e come diciamo sempre, viva la pregna.
0: Vabbè, dai.

0: Con Tame Impala su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Mamma mia, che bello il messaggio cantato all'inizio della terza ora, così. Ragazzi, oggi abbiamo una chat di gruppo veramente interessante. Chat di gruppo di amici che devono organizzare una partita di calcetto. Ah. Il primo che sentirete è quello che propone. Okay. E poi arriva l'impossibile.
0: Quello che chiama gli altri, cioè che coopta gli altri per andare a fare
2: quello
0: questa partita.
2: Quello che propone la partita.
0: Dai, ci sta, ci sta. Io vorrei solo capire in musica che cosa ne è venuto fuori, perché sapete che di venerdì è una chat di gruppo, ognuno col suo genere.

0: farla.
1: Ma poi
0: dai,
1: scusa, doveva essere una partita di pallone, perché si deve trasformare in un ragù a mezzanotte?
2: Succede, perché quando vai a giocare a pallone poi te devi vedere pure per il panino, per quello che è.
1: Il paninozzo dallo zozzo ci sta, ma il ragù portato negli spogliatoi.
2: Ragazzi, vi consigliamo di aspettare il tempo di queste due canzoni,
1: sì,
2: e poi vi facciamo ascoltare gli altri messaggi.
1: Le risposte a questo messaggio improbabile

0: Momento del messaggio cantato su Radio Kiss Kiss, nei corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
1: Ricordiamo il primo messaggio qual è stato. Un amico che scrive su una chat di gruppo organizza una partita di calcetto, dicendo: propone. Ragazzi, organizziamoci pure, perché comunque c'è, cioè, quello del campo fa anche il ragù, quindi possiamo anche mangiare.
0: La fa il ragù e lo mangiamo lì nel campo, insomma, subito dopo la partita. Rispondono gli amici,
1: esatto,
0: cooptati.
1: Per le adesioni.
0: Ecco, che cosa risponde il primo? Sentiamo.
2: Simo. Ma tutto a posto.
0: Che c'è?
2: Alle 23 io normalmente sto nel sonno profondo da almeno due ore. Se mi chiami a quell'ora ti rispondo direttamente in pigiama.
0: Salini,
2: e poi scusa, finiamo a mezzanotte e mezza e ci mangiamo il ragù.
0: Perché no?
2: Ma che siete? Muratori che hanno saltato il pranzo.
0: Ma come ti permetti?

0: con la panza.
1: Ma scusa, però
2: allora,
1: dai,
2: già allora. Hai detto che non vieni, ma che senso ha, scusa, offendere anche gli altri?
1: Perché essere così pungenti? Evidentemente avrai i suoi buoni motivi.
2: Risponde un altro amico, sentite. Eccolo.
3: Albe, ma se

0: ragione, però.
1: Per favore, trovate un decimo uomo e risparmiatemi sta doccia.
0: Mi sembra giusto, brava, vado a giocare io con sti ragazzi.
2: Beh, sì, ma tu ci vai per il ragù, se non altro. Non ci vai mica per fare sport.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda Cattino auto.it.
5: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17 256 giga a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al primo luglio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile.
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
11: Suona solo

0: Che meraviglia questo pezzo che mi piace un sacco. Sorry, scusa, lo sento.
1: Allora, ragazzi, rispondiamo a tutti questi messaggi.
0: Sì, che dicono?
1: Li potete rimettere di nuovo? Sto morendo dalle risate. I messaggi cantati. No, ragazzi, non è che li possiamo sentire sempre.
0: No, però stiamo
1: Potete riascoltare i nostri podcast.
0: Ma sai che io sto pensando, anche col direttore di produzione di Radio Kiss Kiss, di farci una compilation. Ma sarebbe bellissimo.
1: Farla, sì.
0: Dai, ci penseremo. Comunque, intanto continuate ad acclamarli così come fate. Adesso, però, guarda te che puntata con i fiocchi dei Corrieri.
1: Settimana scorsa è saltato l'appuntamento perché eravamo lì al Kiss Kiss Way.
0: Esatto.
1: Per questioni tecniche non lo abbiamo fatto, ma ritorna. Revere al contrario.
0: Revere
1: contrariato.
0: Revere.
1: Porta infatti questo è il motorino al contrario, porta in alto revere.
0: Allora, come funziona, caro Ciro? Spieghiamolo ancora per chi si fosse appena sintonizzato per la prima volta.
1: Vi facciamo ascoltare una canzone famosissima al contrario. Voi dovrete essere i più veloci ad indovinare il titolo della canzone e il nome del cantante.
0: Allora, questa volta vi sento di dire che non c'è bisogno di indizi, perché l'indizio stesso potrebbe essere la particolarità della voce dell'artista, ok? Voi sentite, poi cominciate a segnare 347 490 0042 e diteci qual è la canzone e chi la canta.

0: Ok, ok, ok. Basta, talmente bella questa canzone che mi piace anche al contrario, pensa te. Dai, 347-490-0042, quale canzone vi abbiamo fatto sentire al contrario e quale artista la canta?
1: No, però okay. Aspetta, stanno arrivando troppi messaggi.
0: Va bene, no, adesso. No, ma voi continuate a scrivere perché noi magari questi primi sono quelli sbagliati e noi becchiamo quello giusto anche al 300esimo, perché si può sempre fare. Mi raccomando, dai, intanto Stereophonics e dopo vediamo chi l'ha beccata giusta.

0: Allora, il problema di quando l'artista è molto riconoscibile nel reverse è che poi facilmente ci si distrae sul titolo
1: sì.
0: della canzone, per cui anziché dire
1: perché
0: quella
1: la voce poi è fuorviante,
0: poi magari te c'hai in mente quella canzone precisa e in realtà era un'altra. È successo nei messaggi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori.
1: E allora sentiamoli, vai, no, scusami, vai.
2: Vabbè, ma è facile, questa è quella.
0: Esatto, brava. Quale?
1: Niente, non lo dici.
0: Vabbè, dai.
2: Ciao, la canzone è Set Fire to the Rain di Adele.
1: Complimenti.
0: Okay, complimenti.
1: Bravissima, la facciamo giovedì.
0: No.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Giusy Ferreri a novembre.
0: Non è quella.
1: Non è a novembre.
0: Non è, tanti hanno risposto a novembre.
4: Tiro mancino, angoli di cielo.
1: Bravissimo, complimenti.
0: Non so dove hai sentito Federico Zampaglione.
5: Allora, l'artista è Giusy Ferrero.
0: No,
5: volevo te.
0: Allora, anche se avessi beccato il titolo e non lo hai beccato, mi hai sbagliato
1: è
0: il
1: Ferreri,
0: cognome.
1: Ferreri, eventualmente.
6: Buon pomeriggio a tutti. Salve. Per me la canzone è Non ti scordar mai di me di Giusy Ferrero.
1: Sì.

0: Tiziano Ferri.
1: Sì. Allora ragazzi, bravo, complimenti, bravo. Complimenti. Intanto abbiamo una bella novità e noi ritorniamo però fra qualche istante con la seconda manche, quindi un cartone animato.
0: Assolutamente sì.

0: Così chiude questo ménage à quatre, io, tu, lei, lui, su Radio Kiss Kiss. Michele Bravi, la novità, ma fermi perché
1: seconda
0: c'è ancora
1: manche del reverse.
0: Esatto, allora questa volta, come ben sapete, gli abitué lo sanno, si tratta della come dire, canzone o colonna sonora?
1: In questo caso più colonna sonora, più colonna di un sonora. Famosissimo lungometraggio.
0: E ovviamente animato.
1: E parliamo di un cartone animato.
0: Esatto, sì. Esatto. E quindi
1: tra i più belli della storia.
0: Mamma mia, canzone meravigliosa. Sentiamo la canzone al reverse e poi
1: aspetta,
0: voi...
1: ma che cosa dobbiamo sapere? Il nome della canzone?
0: No, il nome in questo caso vale il
1: cioè,
0: titolo...
1: il titolo della canzone?
0: No, vale il titolo del film.
1: Troppo facile però
0: no,
1: così.
0: No, dai, vale il titolo del film, sennò vabbè, diventa complicato. 347

0: Ce l'hai? Galicia.
1: Dai, è facilissimo.
0: Va
1: dai.
0: Bene così. Allora ti dico, è talmente facile che l'ha beccata anche Luigi Fischetti in regia TV. Mi sta facendo anche gestacci. No, però per dire, era facilmente indovinabile. Dai, non era complicatissimo. Vediamo che cosa ci dite voi al 347 490 0042.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Yes, yes. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Yes, yes.
7: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Yes, yes. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
10: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
11: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
10: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
11: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
10: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
11: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
10: Maggiori informazioni su Ford.it.
12: Kiss Kiss!
13: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: volendo anche WWE, ma comunque per dire Madonna e Sabrina Carpenter, se vuoi con Bring Your Love, che cosa succede qui?
1: E dobbiamo decretare il vincitore della seconda manche, vai.
2: Ciao Corrieri, buonasera. Sì, per me è Claudio Baglioni.
0: No, cosa Claudio Baglioni? No, poi se ti aspettavi che partisse un videogiorno di te, no. Mi
3: piace. La canzone è Patti Bravo con Lady Oscar.
1: No,
0: ma scusa, ma che cosa ti sei bevuto? Ma scusami, vabbè. No.
3: Rossana?
1: Dai, no. Pensaci un po' su.
0: Lungometraggio di Rossana, non so se l'hanno fatto comunque.
3: Io sarò ubriaco, però non riesco a capire un cazzo che mettete.
0: Questo è il nostro amico.
1: È il nostro amico che lo sentiamo dalle 5. Vai.
4: Tony La Foggia, esplorando il corpo umano.
0: Ma se abbiamo detto che è un lungometraggio, se abbiamo detto che è un famoso
1: ma
0: film,
1: ma la gente
0: animato,
1: non è attentissima. Tu non puoi dire se chi è.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Ivana Spani, il Re Leone, il cerchio della vita.
1: E allora sei top. Tutti.
6: Questa vita che...
1: Ma che non sei capa a prendere giù, scusami.
0: Vuoi che non ci sia, l'aquila va.
1: Bravo, hai visto? Il gallo con il Re Leone, era l'unico animale che non c'era. Ma
0: questa è la vecchia fattoria, non vabbè, è il Re Leone.
1: Bravo.
0: Meraviglia, c'è veramente di tutto, guarda, in questa vecchia fattoria che è un po' anche il Re Leone. Complimenti a quelli che hanno giocato e quelli

0: Dice I've got it.
1: Grandi cazzi, cazzi.
0: No! Che cretino. L'inno di Emmy Meli su Radio Kiss Kiss.
2: Intanto, ragazzi, un'altra salutare. Settimana finisce qui, volge al termine. Volevo pubblicamente ringraziare Giovanni Imperatorio,
0: che si è fatto tutta la settimana con noi. Ma dalla settimana prossima ritorna il buon Eclettico Viola.
2: Forse da martedì, non
0: lo
2: so.
0: Da martedì, vabbè, dai, comunque lo salutiamo. Lunedì, intanto lunedì, ascoltando. Lunedì. Grazie a voi che avete resistito, non solo oggi, ma tutta la settimana e da un po' di tempo, con i Corrieri di Kiss Kiss che ritornano lunedì a partire dalle 16, sempre fino alle 19. C'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
2: Sono stanco.
0: Dalfi e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Corrieri a lunedì e subito in redazione da Cristina Manco per le news.
1: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si apprende, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo che Donald Trump ha dichiarato che la Presidente del Consiglio lo implorò di fare una foto con lui al vertice del G7 di Evian. Pronta la replica della Premier: sono francamente allibita, ha detto in un video. Io e l'Italia non imploriamo mai, aggiunto, e ancora non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati, non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata del Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader europei rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio. Il presidente Costa ed io, aggiunto, continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. La cronaca: un cittadino nigeriano di 29 anni è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito due bambini all'interno di un parco a Brescia. L'uomo avrebbe improvvisamente preso per il collo i bimbi presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. Il fine settimana del solstizio d'estate si preannuncia segnato da un caldo opprimente nelle pianure e nelle città. Previste temperature in salita con minime notturne stabilmente sopra i 20 gradi e massime diurne fino ai 38 al centro-nord e 34 al sud. Con l'arrivo della seconda ondata di calore alle 5 città da bollino rosso di oggi, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, se ne aggiungono domani altre 3, Bolzano, Milano e Rieti. Lo sport: calcio alle 21 a Seattle, la sfida del gruppo D Stati Uniti-Australia, poi a mezzanotte, sempre ora italiana, il tour del girone C con Scozia-Marocco al Boston Stadium. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7, ora sono le 7 della sera, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Ma ciao a tutti da Rita, buonasera, benvenuti, buon venerdì sera con me e con Joski in regia, che dopo questa settimana con i Corriere 5/6 kg, sì lo so tesoro, sono piuttosto impegnativi quei due. Baci a tutti voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Abbiamo la musica più bella e ve la offriamo subito con Miley Cyrus con Pink e immediatamente

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Prima di ogni altra cosa un saluto, Emanuela e di Gino, ciao. In vacanza in Cilento, oggi festeggiano il 5° anniversario, auguri ragazzi, vi ascoltiamo sempre. Siete in viaggio con noi per tornare a casa a Frignano in provincia di Caserta, scrivono il loro messaggio, corredato peraltro di splendida foto, ribadisco siete bellissimi, grazie. In questo venerdì sera c'è chi parte, chi resta, c'è chi studia. Se in queste ore siete sommersi dai libri di testo, state guardando i vostri figli consumarsi gli occhi sugli appunti, fermatevi un secondo, un attimo, perché vi devo parlare. Oggi ribaltiamo, diciamo, una certezza. La scienza dice che per superare in ottima salute fisica e mentale, soprattutto gli esami di Stato, dovete andare a fare 2 tiri a pallone. Proprio così. Più di 500.000 di studenti, di ragazzi e ragazze, pensa che la chiave del successo sia la clausura forzata in camera, e invece i ricercatori confermano che l'attività fisica aerobica e le pause rigeneranti migliorano tantissimo la memoria, abbattono l'ormone dello stress, riaccendono i neuroni stanchi e affaticati. Insomma, il sacrificio assoluto, proprio assoluto, non paga. L'equilibrio sì. Quindi, se posso suggerire, ma veramente come se fossi la vostra sorella più grande, chiudete quel libro per un'oretta, correte a scaricare la tensione e poi tornate alla scrivania, naturalmente il vostro cervello vi ringrazierà. Ma voi ditemi, come state affrontando l'ansia da esame? 347 490 0042.

0: Bam bam, bambina.
1: A domanda il popolo Kiss Kiss risponde: sì, tutto bellissimo, ma chi ce l'ha il coraggio di mollare i libri? Se lascio la scrivania per andare a giocare a pallone mi viene l'ansia da senso di colpa. Chiara di Roma, maturanda classico. Mi è tornata in mente la mia maturità nell'89, scrive Gianluca di Cagliari. La nostra ricarica era la notte prima degli esami, passata in spiaggia a suonare la chitarra, e siamo sopravvissuti tutti. Ed infine Patrizia di Napoli, mamma, perché dice: mio figlio è segregato in camera da 3 settimane, sembra un fantasma e risponde a grugniti. Insomma, ne so qualcosa, ragazzi, che abbiate l'ansia da senso di colpa come Chiara, oppure che siate i genitori di un fantasma segregato in cameretta, ascoltate Gianluca. La maturità passa e i ricordi restano. Staccate la spina per un'oretta. Forza e coraggio, i vostri neuroni ce la faranno.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Kiss, kiss.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Kiss, kiss.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Kiss, kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

buon venerdì sera a tutti voi, grazie per essere con noi, grazie per essere con me, con Joschi in regia. Siamo quelli di Portami a Casa Kiss Kiss, insieme fino alle 21. Domenica prossima, 21 giugno, scatterà ufficialmente il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, per molti anche il giorno più magico dell'anno, il giorno della luce. Non è necessario andare comunque fino a Stonehenge per celebrare l'arrivo dell'estate, perché esistono santuari della luce anche qui in Italia. Per esempio ad Asciano, nel cuore delle Crete Senesi, c'è una Stonehenge tutta nostra, si chiama Site Transitoire, dove domenica il sole tramonterà incastrandosi proprio come un diamante dentro una gigantesca finestra di pietra, una roba veramente suggestiva. Più a sud, in Sicilia, c'è la monumentale piramide del 38° parallelo, che aprirà le sue porte come ogni anno per il celebre rito della luce. Mi domando, voi come celebrerete questo solstizio domenica, questa magica notte di mezza estate? Falò in spiaggia? Un desiderio espresso al tramonto? Una notte insonne a schiacciare le zanzare? Tutto questo. Vabbè, raccontate se volete, io sono qui, vi aspetto. Ascoltiamo.

Quanto mi piacerebbe saper cantare così, deve essere tanto bello, tanto liberatorio, no? In realtà quando ho le cuffie in testa e sono qui alla radio, io sono convinta di saper cantare bene come Townsend Dai nel pezzo appena ascoltato, poi basta scostare un attimo le cuffie o guardare le facce di quelli che mi stanno intorno per capire che non è così esattamente. Voglio salutare Fulvio da Riolo Terme che sta lavorando fra splendidi filari di vite in questo momento e ascolta la musica più bella di Radio Kiss Kiss, e tutti quelli che questo fine settimana lavoreranno, un sacco di messaggi ho ricevuto in tal senso, quindi solstizio d'estate al lavoro. Damiano David in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss.

0: Attenzione, grande promo da Teddy!
1: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni.

0: milioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Cantavano i New Shoes nel 1986. Il grande maestro della console Bob Sinclair ha ripreso la vibe anni 80 con la voce di Pause di Kaisa con I Can Wait. Ricordiamo sempre e comunque tutti i giorni nel nostro cuore grande maestro a proposito di console ma di vita come Claudio Coccoluto, nato a Gaeta il 17 agosto 1962, purtroppo passato a miglior vita il 2 marzo 2021 a Cassino poco più di 5 anni fa. Tutto iniziò a Gabicce alla Baia degli Angeli quando ascoltò un mixato di due disc jockey che riteneva giustamente iconici come Claudio Rispoli e Daniele Baldelli, e a Claudio Coccoluto finalmente sarà intitolata una piazza a Roma.

una delle tante produzioni di successo che abbiamo ballato milioni di volte, intitolata Belo Horizonti, sotto l'AKA di The Artist, e quindi proprio accanto al Goa, e gli amici della capitale sanno di cosa sto parlando, ma anche in tutta Italia, uno dei locali più importanti del fenomeno house, dove Claudio Coccoluto ha fatto una residenza per tantissimi anni, una piazza a lui intitolata. Buona serata, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, e state viaggiando, sintonizzatore su Radio Kiss Kiss, autoradio in macchina e il mezzo più sicuro per viaggiare, per raggiungere la vostra meta preferita di questo fine settimana appena partito. Ora la voce è da Southampton di Craig David con All The Way.

Marrakech insieme, volevo capire, noi abbiamo capito che gli Stati Uniti stanno ipotecando al mondiale di calcio i sedicesimi di finale perché un uomo libero da cognome Freeman, questo è il cognome del calciatore, ha portato gli statunitensi avanti 2-0 sull'Australia a minuti di recupero dei primi 45 minuti, siamo al sesto minuto dei 7 previsti dall'arbitro. Tra l'altro i due italiani al mondiale insieme a Cannavaro, ne sono tre i commissari tecnici come Ancelotti e come Vincenzo Montella, nella notte tra venerdì e sabato, rispettivamente il Brasile alle 2:30 contro Haiti e la Turchia più tardi alle 5 del mattino, quando già sabato mattina contro il Paraguay, fanno due match importanti per l'accesso ai sedicesimi, obbligo assolutamente di vincere. Tra poco c'è l'History Kiss. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: you go.
1: Before you go.
0: Luis Capaldi, protagonista in settimana di un super concerto a Milano, e sa ogni cosa di quel live il nostro super Pippo Pelo. Intanto andiamo nella storia della musica, perché nel 1984 un canadese, già all'epoca ragazzo con la voce piuttosto roca, dicevano i nostri cari: ma quante sigarette fuma questo qui? Magari non fumava, però era nato con quella voce davvero identificabile da tutti i fan. La svolta con Reckless, album pazzesco all'interno del quale c'era Run to You, la storia del 1984.

Nelle classifiche più importanti del mondo avvenne nel 1984 per Bryan Adams con I'm Gonna Run to You e poi i duetti con Tina Turner e le collaborazioni con Rod Stewart, una carriera fantastica, tanto che è stato chiamato proprio qualche giorno fa per l'inaugurazione del mondiale di calcio versione canadese. Giocava in casa, giustamente. Bryan Adams, Pierpaolo, Stefano, sono pronto per stare in tua compagnia. Io sono onorato, benvenuti anche agli amici delle 22, saluto anche Ale, ciao Ale, un bacino a Reggio Calabria, pronti via per il vostro viaggio della sera barra notte, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, Stefano Piccerillo vi sta parlando, tra pochi minuti scatta nuova operazione che vi vede coinvolti, ovvero un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Subito

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che bella intro, prima di un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, per tutti quelli che lo chiedono, perché il tormentone dell'estate 2026 internazionale, come si chiama Stefano? Another Fit 54 Ultra, 54 Ultra, e il pezzo è Told to You. Siamo arrivati all'appuntamento di lancio per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Già questa settimana abbiamo avuto da parte vostra una serie di storie bellissime, divertenti, di conquiste, amore. Orinati, raccontati e portati avanti nel tempo con costanza, innaffiando i sentimenti, i viaggi all'estero, il ritorno in Italia ascoltando Radio Kiss Kiss, prima con l'app e poi con l'autoradio in macchina, e poi anche il raggiungimento di nuovi obiettivi quando si ha una posizione professionale già importante. Ieri sera, ad esempio, da Novara abbiamo sentito una bellissima ascoltatrice, insegnante di scuola primaria, che ha voluto raggiungere un altro obiettivo, un altro tassello al suo curriculum professionale, perché non è mai troppo tardi. Abbiamo ricordato anche di un ascoltatore in questa settimana, notte prima degli esami Vibe, che ha fatto l'esame di maturità all'età di 53 anni, tu pensa. 347 490 0042, il tuo anno di nascita, ti mettiamo la canzone di quando sei arrivato al mondo.
0: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Meglio di no.
1: Che stima che provo per questo ragazzo fortissimo che riesce a tirare fuori tutti i nostri sentimenti più dolci. Complimenti a Mr. Rain con Lunedì Nero, un Blue Monday raccontato in versione italiana. Siamo giunti a un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, e sono collegato con Carmine. Ciao Carmine, buonasera, come stai?
2: Ciao Stefano, buonasera, tutto bene, grazie.
1: Ok, togliamo via la tensione, respiriamo. So che sei emozionato, io vi conosco ad uno, ascoltatori della sera, ma non ti devi preoccupare, una chiacchierata tra amici. Allora, mio Carmine preferito, cosa fai nella vita?
2: Allora, lavoro in un'azienda che produciamo liquori.
1: Ok, ottimo. Segniamo. Scherzo, ovviamente. Allora, sai che ogni tanto io facevo il mio cicchetto la sera di fine serata, dopo cena, insomma, nel cuore della notte, finisco a mezzanotte, eccetera, me lo concedevo. Adesso ogni tanto, devo dire, sto bilanciando, sto facendo il bravo, ti devo dire, ma tu devi raccontarci qualcosa assolutamente di tuo. Innanzitutto, quanti anni hai, di che anno sei?
2: Allora, sono del 1981, quindi quasi 45 anni. Sono
1: 45 giri di vita, direbbe il disc jockey, come un 45 giri, come un vinile piccolino piccolino. Cos'hai da condividere con noi? Cosa ci vuoi raccontare?
2: Allora Stefano, voglio raccontare di questo mio ultimo anno, in quale è un mio ultimo anno di rinascita mia personale, e poi soprattutto in quest'ultimo anno ho scoperto la parola ti voglio bene e soprattutto mi voglio bene.
1: Fantastico, penso che è un traguardo incredibile, bellissimo, che tutti dovremmo raggiungere prima o poi nella vita, meglio prima che poi, ma quando si raggiunge, cosa intendi per volerti bene davvero?
2: Volersi bene davvero nel senso di amarsi di propria persona, perché vengo da 3 anni bruttissimi e quindi tramite un percorso che sto facendo ho scoperto, diciamo, questa frase che per tanti anni non la prendevo in considerazione.
1: L'amore per se stessi è bellissimo e devo dire che farai stare meglio anche gli altri intorno a te e avranno modo di volerti bene a loro volta. Cioè, stare bene significa non soltanto in modo autoreferenziale dire sto facendo un percorso, mi devo volere bene, non significa essere egoisti, e questo Carmine lo sa benissimo, ma significa anche iniziare a donarsi e far sapere agli altri uno stato di grazia che auguro naturalmente a tutti. Quindi sei in versione Start Me Up, cioè un restart della tua vita. Io penso che la canzone più adatta per il tuo percorso e soprattutto legata al tuo anno di nascita, che è il 1981, è degli Stones, e te la dedico di tutto cuore per due motivi.
2: Grazie.
1: Perché la canzone è bellissima, ma motivo ancora più importante perché il rapporto che si è creato con voi della comitiva della sera vi permette, ci permette di ascoltare delle storie molto personali. Io sono sempre molto grato perché non è mai scontato sentire delle cose così personali degli ascoltatori, grazie alla fiducia che riponete in noi. Carmine, ti abbraccio fortissimamente, grazie davvero.
2: Schifo a tutti e buona serata, e ti voglio bene Stefano.
1: Anch'io, ciao.
3: Un anno, una canzone, quando la musica

0: storia gli Stones. Se sei stato almeno ad uno dei loro concerti, si comincia sempre con questa, esattamente con Start Me Up, un anno una canzone, 1981.
1: Kiss Kiss a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Kiss Kiss a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
4: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Kiss

bossa nostra, questa è Radio Kiss Kiss, la storia di Carmine raccontata in un anno una canzone, la voglia di volersi bene, un processo personale che porta ad una stabilità emotiva. Quanta sincerità e quanta bellezza nella telefonata, apprezzata da voi anche attraverso i messaggi che stanno arrivando. Forza Carmine, è stato davvero di una dolcezza incredibile, anche questo e soprattutto questo è vita. Io, tu e Kiss Kiss, pensavo non soltanto alle spiagge, al mare che molti stanno già frequentando da qualche giorno a questa parte, complice il caldo e il solstizio d'estate in arrivo, ma anche chi vive in una città senza mare, in un borgo, in una provincia senza mare, va in piscina. Quanto la piscina possa influenzare la musica moderna o in generale la storia della musica pop. Se pensiamo a Club Tropicana, il primo singolo firmato da George Michael e Andrew Ridgely, i Wham, un classico assoluto degli anni 80 che celebra il divertimento spensierato proprio a bordo piscina. Anche molto più di recente, Dua Lipa in Levitating, sebbene non sia interamente ambientato in una swimming pool, il video si tuffa proprio in atmosfere che riguardano l'acqua, questa estetica da roller disco sotto le stelle, per non parlare poi di Kendrick Lamar con un pezzo identificativo che si chiama proprio Swimming Pool. Il video utilizza la metafora della piscina piena di alcol per esplorare il tema della dipendenza, dell'annegamento figurato nei propri eccessi ed evitarlo.

0: Hai fatto tutto quello che desideravi fare, è inutile che dici maledetto me, e viva il coraggio, caro Fulminacci. Intanto non perdete l'appuntamento con la prossima tappa del Kiss Kiss Way, il tour estivo di Radio Kiss Kiss, dopo i grandissimi successi a Piazza Castello, a Torino, all'Arena dei Pini, a Baia Domizia, perché abbiamo un momento imperdibile, ricordare il 26, il 27 giugno con il Play Village in quel di Viareggio. Visitate il Play Village dalla mattina di venerdì fino alla sera di sabato, potreste conquistare i biglietti del pit, cioè sotto il palco. Si aggiunge nel cast del super concerto del sabato anche Giusy Ferreri, e poi c'è Grelmos, una bomba sexy, anche una bomba di divertimento, Francesco Renga, Federica Abate, Lorenzo Lupo, Niccolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani 2026, Rove, Safe, The Colors, Trigno, che è uno spettacolo, insomma una lineup incredibile. Kiss Kiss Way, vi ricordo le due date al Village per conoscere la squadra di Radio Kiss Kiss e giocare insieme a noi dalle 10 del mattino, venerdì 26 giugno, sabato 27 giugno. Kiss, Kiss Way.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

traduzione in inglese di Dio, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, Just You and I di Tilton Walker. Però attenzione ragazzi, è tornata la vera Baddie. Dopo il successo di 30 gradi di qualche estate fa, e ancora estate, ci sono 30 gradi, e come torna